Francesco, no, ne porto, respiro, il corpo ancora di pace, vedete, in piedi, il corpo è morto, il corpo è morto, ma in piedi!